La veglia ruina sul motardain, bescuta incontro un somber bifnaint, il venti la sai.

Sunida da Maria Beer. Sunida per senda e prau, las flurs contemplau, en fine noblezia las creschen, c'è gronda rihezia. Ai rot en qualina per fain macet, ma luto tenina a ina furau, l'avevi na spina, a bocca di ciao. La fova tombiala e quella voliu. In cuort a lasciau pendre il ciao e pirida.

Quars dal Mont, da Men Rauch. Schapercas, che tu as bler, tant plü combel wein il ster. Schape pak, a toccatai, wein privat tu da quai. Ma scha nulle nun as plü, lura vait piccia su. Sün la vita, an il dret be canales cun alcet.

plaids che van ves, de donat che druvi. Tiarms e termins, augs e zavrins, cents e scalins, loms il scalfins. Quels e cenins fossen ils fins. Tot esci spes, cents quen fes, ton un permes, senza quins les. Tot sera mes. Plaids che van ves.

0: Las novitats ter RTR.
1: Bienji, il sis, meu nom Maria Fieli, a cui dati de nov per vus. Dar il tunnel da Flem a Iersar da un accident cumplirs vehicles, il tunnel esta sarà passa 2 ures. At en la capitala thailandaisa Bangkok, in mortes pliras personas dar un incendi en una bar. Oztuai per gronda part dar aura suia iva, local main pudessi contrasair a venir a plover. Dar il tunnel da Flem a ier contrasair ad ein accident con pliras vehicles. Pliras personas sain veniras plessadas, davart il dumber de las personas e la grevezza de las plessuras na dati actual main anc petsch da pli informaziuns. Il tunnel è stato serrato passa 2 ore, durante questo tempo il traffico veniva sviato sul vic. La polizia intercorresce le ragioni e le circostanze dell'accidente. Gli organizzatori dell'Open Air Frauenfeld fanno bilancia positiva. Varciente 5.000 fans della musica hip-hop hanno visitato il festival. Schools organizzatori hanno comunicato sai l'atmosfera durante il 3 giorni dell'occorrenza stata allegra e pagevla. Era la polizia cantonale della Turgovia fa bilancia positiva durante l'occorrenza naia dana jeans cronz in caps e tut aia da 20 annunzies e 9 arrestazioni. Guai per via det engoladics ed incas da molesta sexuala. En la capitala della Thailandia, Bangkok, en mortas pliras personas ter in incendi en in a bar. Tenor pliras rapports da medias, sain almain 27 personas mortas, plin avant sain passa 60 personas venidas blessadas. Il fiu sai rut ora vers mesanotch temp local, la bar sa chatia en el nord della metropola, da tiers in a fiera, che er internazional main an conoscenta. Su entravar 3 quarts d'ura, eines pompiers ci sut controlla il fiu, la ragion dell'incendi neanc pecian conoscenta. En la Francia erut ora in incendi da uaut ter la cittat Fontainebleau. Cumenza ad arder a ier su enter mezzdì, fin mesanoc ein già brigia 800 hectares del uaut alla cittat che sa chatta var 50 km en el sit della capitala Paris. Schools pompiers han comunicato sein var 15 chases venires evacuades. Var 400 pompiers sein in action, durante auter lavurien els con 2 helicopters per stizzare il fiu. Plin avant tu ein venir vitiers 2 avions da stizzare dal sit della Francia. E nus veninter il conflitto nel Proximo Orient. Il Stati Uniti hanno attaccato pliras miras in l'Iran. Schol militar american conferma ein elstranter auter attaccia indriz della defensione d'aria e barches iranaises. La fine mira saia d'impedir l'Iran da attacciar bastiments da commerci en la via da Hormuz. Il Stati Uniti hanno conquai per la 4ª giada en taifri nemna attaccia l'Iran. La ONU criticesce las attaccias, il segretario generale Antonio Guterres appalesce ad Oma 2 Svarts da setegnare a Navos. Plin avant pretende el che las partides duan continuar con las tractativas davart in a fin della guerra. E per finir anche dare il sport tennis. L'italian Jannik Sinner era quest on gudegna il turnier da Grand Slam a Wimbledon. Il numero 1 del mondo ha guadagnato contro il tudesch Alexander Zverev con 6-7, 7-6, 6-3 e 6-4. Per la vittoria del French Open Zverev è qua stata la 10ª laterale in serie in Gunter Sinner.
2: La meteo.
1: Il avant mezzì duai per gronda parte dar aura su Jeiva, viters potessi dar sa blu della Sahara. Il suo intermezzo si forma l'uranio da cumulo sulle montagne e con terzaira potessi nel grigion centrale e nel sito del centun dar plievgia. Le temperature maximali entrano tra 33 gradi a quira e 24 gradi nel sursis.
2: Quai entstate le novità del RTR. Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch.
3: A vos, pons en tschever, liamna, ni fai tutti non un pau mal quella terrada, chi ha dau, la fin liamna. Trova forse ogni moment, vendu schon bien, al microfon. Anna Selina Quinter, en tschevi bain en qua liamna. It's just another manic Monday. Ni bo? Quals bengals. Bien dir.

Home in the Dark, dal Miles Smith, nova musica. Cautir RTR e Indisch Vergaule 6. Dal nom della prossima, Let's Play us forse bo a Minchin. Con son bo, oz, ni ombo, chissà. Messi, quella Lola Young. Bien dit.

0: La Taylor Swift con I Knew You Were Trouble. Je venu a mes la siat. Os dati novitats con Maria Fieli.
1: Tar il tunnel da Flem a ier cunter saira da ein accident cun plirs vehicles. Pliras persunas sain veniras plessadas. Il tunnel e stasera passa 2 uras, durant quest tempo il traffic venis viasur il vitsch. Da pli informaziuns da vart l'accident na dati actual main anc petsch. En la capitala della Thailanda, Bangkok, en mortes pliras persunas ter in incendi en in a bar. Tenor plirs rapports de medias sein almain 27 persunas mortes, plin avant sein passa 60 persunas venires blessades. Il fiu sei rut ora vers mesenotsch dem local, da war la ragion del incendi na datina gines informaziuns ufficiales. En la Francia brige il wout ter la citat Fontainebleau. Cumenza ad arder a ier so entre mezzdì fin mesenotsch ein già brigia 800 hectares del wout che sa chatta var 50 km dalla capitale a Paris. Scolz pompiers an comunicà sa in var 15 chases venires evacuades.
2: La meteo.
0: Schien pa fust, schwus mer dort per les Aries, lu e quel se blundele Sahara. E da dort per grande part zu leie, die kaul, quel cu maximal mein per fin 34 Graz, al centrum si dati impernebles si al Salz, a lu incontra sera sai vini ke plova, quel sil meins el sit del cantun del Grischun Central. Je vis lu vodine bialan chatte de liamna.
2: RTR, dalla damau, alla saira.

0: automatic de tia de feu.
1: RTL Impuls.
0: E impuls de leatura de dos vaiperine de monde che son quasi si dire che els biars, alles biares remonches an già udiu in ega xinzeneua. Surtot, lus, vos esses magari de viadi or deufer la romancia, forse en in altra tiara, che sa forse neanche propi c'è che romanc oi la demanda. Cinceis vus rumen? E capitau a leatura tot lei setz.
2: I conschis in naif artificiala, a scos in zvegies il surfen sin aua de borles, ni scos de far l'amur con ina popa de soufflassi. Mo che per la carta pagast il medem per isin quella naif de risada scos il naif de ver, de no che è un duas tiarzas de las pistes en saradas per via del clima che gioga. Essen per quei schon alles endis illustrir il pez, per ina taffa giufna che sfraca giuden in tiglier pomfritz, col drecch. A mira col sanieste rincantare il handy, sai bo scella gioga ni scella mira in YouTube. Ella sa d'anton tutine che marsce in tuo maise, perché von zoi domande ella senza mi rassisce nus cionci in rumänisch. Na, fa mio fra, nus cionci in romanisch. Easy, dice ella. Ella sa gli la Dorotea. Sappi un dia della Doro. Ella sa gli le gastenicre, vedi in dentro gli altri il vocals. «Ah, io, feci io, lo fosse stile perfetta romancia, di perfette romanin. Als romanci haia ne impuff culs vocals. Nu geven, per esempio, la casa romanci. Ils jasche geven che nus cioncien romanci. E geven a nus di romancier, ni un meglier romancien, che plageva mi feci bain de buop, per via de comancien. In scola hanno i dec che andrezza gli romanci». A de schier cantauen aus de vos, e la reccia aspramein, per vilantail scolast, romansch, romansch, en jes lungatch, e viva nos am jarda.
1: Impuls.

0: Another one bites the dust. In the diesels, tradish the fanadur. A temps, gidatunus, Adina.
1: RTR. Cun la buona nova d'Alemna.
0: La Campionati Mondiale de Ballapai die esce stau stazion finale al quart final. La finizione ves guess es di esser un tic più bella senza ancora la carta cocina. Per la Nazionale Svizzera es stau in nasce bu al meglio Campionati Mondiale insomma. A scei sanz nominare eves equai con un pauet distanza. La bilancia de Murat Yakin?
2: Viel stolz, viel Freude und auch die Art und Weise, wie man Fußball gespielt haben gegen Nationen, die weit vor uns sind. Ja, Top 8 und 48. Mein, man muss ein bisschen zurückkommen mit der Qualifikation, der Art und Weise, wie wir das auch souverän geschafft haben. Wir haben eine Zielvorgabe gegeben, die wir auch erreicht haben, mit dem Viertelfinale historisch werden. Also, da haben wir alle Ziele erreicht. Das wäre am Schluss, wenn wir das Ganze in Art und Weise sehen, vielleicht auch ein bisschen mehr drin gelegen.
0: Ja, ich weiß, in Summe, dass wir die Chance der Fitch per quella equipa. Basta che in sto Eddie che fa os a mi personalmen è grande impression quals malets de fans che celebration als public viewings in Svizzera. Kans ken stai alerte la notte per vasile nazionale tot cat new polish.
3: Cool Svizzera daten se sens fit also in se vina warm fit din sperre ci godonien lo so in sin tech festival qua.
4: Io posso, io sono io, all'equipe che plebao, dom io tocca le due.
5: Io sono sicura che il gioco è sicuramente interessante, che ci vengono, che vengono ad essere staunati, che vengono ad essere un problema di staunare.
0: Ecco, è un momento, che c'è in Svizzera tutte le quattro parti linguistiche vengono insieme e in altri stiari sentono in scuola. Quello proprio il bivio di quel turnier. Qualche stuese essere esce da Berke va croce di vostir, proprio quel momento di cominanza, quando vengono a mancare. Adina, pinche analisa, vedenus e un cao center les siat, oisi en 10 minutes, usati e les proximes novitats.

0: Las novitats ter RTR.
1: Bienvenue, je le 7, meu nom Maria Fieli, a cui dati de nov per vus. Tar il tunnel da Flem a ier sera da un accident cumplirs vehicles. Il tunnel è stasera passa 2 ore. Ad en la capitala thailandaisa Bangkok en mortes pliras personas ter un incendi en una bar. Otto al per gronda parte dar aura sulla giva, local main pudessi contersaire venire a plover. Tar il tunnel da Flem a ier contersaire da un accident cumplirs vehicles. Pliras persunas sain veniras blessadas, da vart il dumber de las persunas e la grevezza de las blessuras na dati actual main anknaginas informaziuns. Il tunnel è stasera passa 2 ore, durante questo tempo il traffic veni svia sur il vic. La polizia intercuresce alle ragioni e alle circostanze dell'accident. Il organizzatore dell'Open Air Frauenfeld fa un bilancio positivo. Var 105.000 fans della musica hip-hop ein visita il festival. Scolz organisatoris an comunicà sai l'atmosfera durante il 3 dies da l'occurrenza stada allegra e pagevla. Era la polizia cantonale della Turgovia fa bilancia positiva. Durante l'occurrenza naia dana jeans grons in caps en tut aia da venge annunzies e 9 arrestazions. Quae per viedet engoladits et in cas da molesta sexuala. En la capitala della Thailandia, Bangkok, en mortes pliras personas ter un incendi en una bar. Tenor pliras rapports de medias sain almain 27 personas mortes, plinavant sain passa 60 personas venires blessadas. Il fiu sai rut ora vers mesanotch temp local, la bar sa chatia en el nord della metropola da ters d'una fiera che er internazional main anconoscenta. Su entravar 3 quarts d'ora, eines pompiers gis ut controlla il fiu, la ragion dell'incendi neanche becian conoscenta. En la Francia erut ora in incendi da Guaut tra la cittat Fontainebleau. Cumenza ad arder a ier su enter mezdì, fin mesanoc ein già brigia 800 hectares del Guaut, della cittat che s'acciata var 50 km nel sit della capitale Paris. Scolz pompiers an comunicà sein var 15 chases venires evacuades. Var 400 pompiers sein in acziun, trant er auter lavurien els cun 2 helicopters per stizzare il fiu. E nus veninter il conflict en el proximo Orient. Il Staris Uniz an attaccia pliras miras en l'Iran. Scol militar american conferma ein els trant er auter attaccia in dritz de la defensiun d'aria e barcias iranaises. La fina mira sai ad impedir l'Iran da tacciar bastiments da commerci en la via da Hormuz. Il Stati Uniti anconquae per la 4ª giada en Taifri Nemna a tacciar l'Iran. La ONU criticesce las attaccias, il segretario generale Antonio Guterres appalescia ad Oma Duas Varts da se tegnare a Navos. Plinavant pretende el che las partides tuan continuar con las tractativas da vart in a fin della guerra. E per finir anche per il sport tennis. L'italiano Jannik Sinner ha era quest'on gudegna il turnier da Grand Slam a Wimbledon. Il numero 1 del mondo ha gudegna contro il tudesch Alexander Zverev con 6-7, 7-6, 6-3 e 6-4. Per il victor del French Open Zverev è qua stata la 10ª terrada in serie contro Sinner.
2: La meteo.
1: Il avant mezzì due per gronda parte dar aura su vieiva, viters pudessi dar sa blunda la Sahara. Il suenter mezzì sa formen lura nivels da cumulus sur las montognas e cunter saera pudessi en el grigiun central ed en el sit el centun dar plievgia. Las temperaturas maximales entranter 34 grads a Quira e 25 grads en el sursis.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
3: Veniu 4 gaulas siat, jendis diesels, tredis dörfer ne durchab. puspa ina sera un pau pli quieta dati oz, semens pels fans de Ballapai. Continuesce per demon puspa cuz giux del campionato mondial de Ballapai lu cun als miez finals. Nus merendaton us au nina gaitin tic ana vos. Quai la proxima mesura al microfon Annas Lina Quinter. Bien dis dis.
2: RTL. Unic e simpatic.

0: Gols, emoziuns, analises. RTR.
1: Ina findiamo na plein emoziuns per fans de Ballapai. Alla findiamo na senza gran happy end Schweizer sco sperau. Ei fa una dinitic mal quei out in quei quartfinale contro l'Argentina. Ma marau na vos, se si gir stau in Bien, in Fech Bien, Turnier per la Svizzera. Qui manegge Enies Redaktor de Sport, Andreas Wieland.
2: La finale a cun in tec distanza a stel Svizzera si dire essere contents con quel Turnier. La fina mira è stata da fa in prox, in pass a Navon, scriver in nief capetel historia a cun se qualifica per quel quartfinal. Per la prima gada pis si attonte d'usons se quel reussiu. En incontro l'Argentina e l'equipe de Murat Yakin sta da fegge da tir, mol da vos meuncan simplement quels in 2% proprio per è un fal pass el miez final, ni forse in agastizion combatter per in tetel.
1: Paia als Metzfinals, 2006 an Osliuk senza la Svizzera, als Duels an Nom Spagna-Francia et Engeltiara-Argentina. Ad el gran favorit os Andreas Wieland?
2: Si eus tu es osa da giu in tip, du ges pi probabel als Franzos, per mai ein els propi quell'equipa qui vala da batter per davantar campion mundial. Mo an els osa poi in super giu gan quei Metzfinal, nus el Spagnols el final fei sempel. Scode, i e tot pusseivel, ad ils fans de Ballapai quals ascien propi salagras in qualche specie un quei turnier che valua fin en in iamna.
1: Als Franzos kun la forza offensiva tuan Mbappé, Dembélé et Oli Sepaia al favorit denies Redaktor de Sport Andreas Wielandka perseguitau un pau per nus al quart final de la Svizzera contra l'Argentina ed al final del campionat di 2026. Let's a lo Liuk la proxima domenica sera dallas 9 temps Schweizer at East Rutherford sper New York. A Chanoz esi klar ei vem bo da in nief campion mondial perché tot quales equipes ken os on el turnier an Jasmin Mainz in titel.
0: Canada porta il glatsch, Mexico la celira, in Stadis Uniz la show, ad RTR il scorz.
1: Ade musica romancia, la serie che sanales con via.

0: Obsession, musica per la stat. A dosis i temps per novitats con Maria Fieli.
1: Tar il tunnel da Flem a

El campionat mundial de balla paesi Bogertiau se stoin de Simens Cau già el final nus de noz al che crisis con Wendelin Cabrenard de Jon ronda numero 4 a quei per in jackpot de 96 bons quei figiai nus Svetla Aura de Jon con I Will Love You Monday.

Parla con me musica del Eros Ramazzotti en tschun minutes aisi la soc a lu udisco ai update las novitats e c'è aura chi fa oz ad insomma die adio sabuch kai va vus ine canzun va un co von la soc adio ine un perga stuen si dira un tutla ela lanciata stu veninte calcun ela se mezi au Sventer qui tau contet la pia pi biaga bai nelle schon non lessige a dose sai lo bo. Forse che plan planet points lo bo plitet leila e mitje ka stoin sonte leimbergela. Jetzt au di schon ossa. Ye dai dai Shakira a Burna Boy.

0: las novitats der RTR.
1: Bienji, mieles och, miu num Maria Fieli, a quei dati de nov per vus. Tar il tunnel da Flem ai ersara da un accident cum plirs vehicles, il tunnel è stasera a passa 2 ures. At en la capitala thailandaisa Bangkok en mortas plirs personas tar in incendi en ina bar. Oz tuai per gronda part dar aura suia iva, local main pudessi cunter saira venir a plover. Tar il tunnel da Flem ai ier cunter saira da un accident cum plirs vehicles. Pliras persunas sain vegniras blessadas, da vart il dumber de las persunas e la grevezza de las blessuras na dati actual main anknaginas informaziuns. Il tunnel è stasera a passa 2 ore, durant quest temp il traffic vegnis via sur il vic. La polizia intercuresce alas ragions e las circumstanzas de l'accident. Ils organisaturs del Open Air Frauenfeld fan bilancia positiva. Varciante 5.000 fans della musica hip-hop ein visita il festival. Schools organisaturs han comunicà sai l'atmosfera durante il 3 dies dell'occurrenza stada allegra e pagevla. Era la polizia cantonale della Turgovia fa bilancia positiva. Durante l'occurrenza naia dana jeans gronz in caps, an tot aia da 20 annuncias e 9 arrestazions. Quai perviedat enguladits et in cas da molesta sexuala. In la capitala della Thailanda, Bangkok, è morta pliras persunas tar in incendi e in una bar. Tenor pliras rapports de medias, sain almain 27 persunas mortas, plin avant sain passa 60 persunas venidas blessadas. Il fiu sai rut ora vers mesanotch temp local. La bar sa chatia in el nord della metropola, da tiers di una fiera che er internazional main anconoscenta. Su entrevar 3 quarts d'ura, eines pompiers gisut controlla il fiu, la ragion dell'incendi neanche pecian conoscenta. In la Francia erut ora in incendi da Wout ter la cittat Fontainebleau. Cumenza ad arder ai ier su entremezdi, fin mesanotch ein jabrija 800 hectares dal Wout della cittat, che s'acciata var 50 km en el sit della capitala Paris. Schools pompiers han comunicà sein war 15 chases venides evacuades. War 400 pompiers sein in Aktion, tranter auter lavurien els cun 2 helicopters per stizzare il fiu. In us veninter il conflict en el proxim Orient. Il Stati Uniti han attaccia pliras mires en l'Iran. Schuel militar american conferma ein els tranter auter attaccia indritz della defensiun d'aria e barches iranaises. La fina mira sai ad impedir l'Iran da tacciar bastiments da commerci en la via da Hormuz. Il Stati Uniti han conquai per la quarta giada en taifri nemna a tacciar l'Iran. La ONU criticesce las attaccias, il segretario generale Antonio Guterres appellesce ad oma 2 svarts da setegnair a navos. Plinavant pretende el che las partides duan continuar con las tractativas da vart in a fin della guerra. E per finir anche der Sport Tennis. L'Italian Jannik Sinner ha era quest'on gudegnà il turnier de Grand Slam a Wimbledon. Il numero 1 del mondo ha gudegnà contro il tudesch Alexander Zverev con 6-7, 7-6, 6-3 e 6-4. Per il victor del French Open Zverev è questa la 10ª terrada in serie an contro Sinner.
2: La meteo.
1: Il avant mezzì duai per gronda parte dar aura suia iva, viters pudessi dar sablun della Sahara. Il suenter mezzì sa formen l'uranives da cumulus sur las montognas e conter saira pudessi en el grigiun central ed en el sit del chantun dar plievgia. Las temperaturas maximales entranter 34 gradi a quira e 25 gradi en el sursis.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A30 in direzione nord dati colonne strante Sargans e Boing Ragaz. Qua è per via da Memia Blair Traffic.
3: Qua è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch.
4: Per demand sin unders Romanches, le soch a tschun, a scha x se ci de vus ves on de vem pausch leata lunoz, forse per vedem si ce che scibia alla fin di amne ci sa, lo am prenus total possaivel da scaccia quella la proxima mesura cun musica per la buona luna al microfon Anasline Quinter. A quel caso in blonina perfetta, si mainz per mai, per un cervere di. Musica. Pei endis dies in the moon. You can call me L. Paul Simon.

0: Mia, mia, con battecor, battecor, sai, so c'è, fece positif, tutto nor, c'è che fa battecor. C'è fa vus, proprio contents, per me si amici che è buona musica, a certe canzoni sono semplicemente gita in te, da venire, non avon, non c'è vero il dì, ni drasen semplicemente buona luna immediat, quindi stai l'alas, la prossima si dir è.
1: RTL Mia canzone preferita.
2: Hallo zusammen, ich bin Lea Gfeller, das ist Egoin. Ich habe schon eine Kanzun super trooper, das aber, weil ich mich content bin, das ist klar, aber ich habe schon eine Kanzun in der Stadt.

0: Ei, Fanadina, un po' mal quella terrada alla carta cocina. La sonda sin domenica, a tutina, ai seus temps proprio demra, a novon.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Apre dein Bienstar, den quale amna resta in tegpi positivs. A nostra redaktion de musica incoraggia in buona, sco sempervert da dots, in a canzun che già vegnons veia. Mi un enze setz alla canzun de fa con in plagé che bosci flots in plagé malin e va per una donna che si allegra del fatto che si u ex pitescia. Va a usbo proprio prou forse con quella canzun ci inspetraccia vide quai denton quella inus luebo at tutine alla zicei de buona luna e va a per si allegra x in seneua a shock prendisimbo mol titel. Sco motto de dots, quei smile della Lily Allen.

0: L'Ole Duc con Jung Verdammt, ie Mesles Nov, Temps per Novitats con Maria Fieli.
1: Tar il tunnel da Flem ai ier contersaira da ein accident con pliers vehicles. Pliers persunas sein veniras plessadas. Il tunnel es tassara passa 2 ore, durant quest temp el traffic venis via sur il vitsch. Da pli informaziuns da war l'accident na dati actual mein ang petsch. En la capitala della Thailanda, Bangkok, en mortas pliers persunas tar in incendi en in a bar. Tenor pliers rapports de medias seien almain 27 persunas mortas, plin avant seien passa 60 persunas venires blessadas. La ragion dell'incendi neanc pecen conoscenta. En la Francia brige il wout ter la cittat Fontainebleau. Cumenza ad arder a ierso enter mezzdì, fin mesanoche ein ja brigia 800 hectares dal wout, che s'acciata var 50 km en il sit della

0: Si tu nas pus pinega scheia. Pus pinega plievdia. Si propi plievdia intensiva. Boma in urezi. Propi plievdia. Plievdia, kins ves, con buona conscienza, is in canapè, a semblen schadalau, a pelslaris, a tentir di, semplemein, sezer a buona televisione. Ma con buona conscienza la preferita serie su Netflix, ni schogan se neua, gode films e serie, gode le spi iconiche scene del film chi dat.
1: Mein Name ist Bond. James Bond.
2: Ich bin dein Vater.
1: Meine Mama hat immer gesagt, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen.
3: Man weiß nie, was man kriegt.
4: Hasta la vista, baby.
0: Ne dienst quest de dio do a fazia, de di sia do, de di pels quams, con quei che tots fan, lo al post en malets videos, si les redes sociales, kin se sente, bu nomen schliet in davo fazia, a je, es to bu mo esam rein feminine serie, sa je es religer in kodisch. E be je fos schon bi, plievdia, la plievdia intensiva, A bom mo per fare questo che pesce è planetira, fece necessario. Forse sono piede rudio, ma io l'est non da me ne essere con buona conscienza e prossimo me ne chino. D'accordo, io ti udis. Sono tra due canzoni.

0: A propos, in di de plievgia, fides, amici cas, pus per bain in aga, quei di fos e davantage, per quei ca, i desin si cei, che un mas, feg buge enamara, forse di avus e in tip, sin quella voia, a deo dit sincer, io son selegrada. Ne, dic sin qual cau.
1: Odysseus. Erinnerst du dich nicht? Donner. Feuer. Tod.
2: Ich erinnere mich an eine Frau. Einen Sohn. Heimat.
0: Questi hanno dati al nuovo film di Christopher Nolan di Odissea, che racconta la storia di Odysseus o della Odissea di Homer. La storia che gioca su Enter Troia. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Luptia Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Elliot Page, a quei tot insenau di Nolan. Tu ne si mens fitch un permettent. Ein Film, che venius filmaus, mo con cameras dat IMAX, forse per quals ca s'interessation könntig bi feci, nimmende dato che c'è di un prim film de kino, insomma, che venius filmaus, ta Luisa, mo con quella tecnologia, per cui des la intera experiencia de quel film esser dec immersiva. Jau, se legal feci, i dat, già un qual critiker, che di, forse quel bursi, aber... Senza viviuel, marenza sets, affidien lui meini, leggevige vignel emice cas, els kinos.

0: las novitats der RTR.
1: Tar il tunnel da Flem a Iersair ad ein accident cumplirs vehicles, en consequenza el tunnel stasserà passa 2 ures. Ad en la capitala thailandaisa Bangkok abrija in a bar, tras il fiu in pliras persunas mortas. Jeles nov, per vus al microfon Maria Fieli Biengi. Dar il tunnel da Flem ai ir cuntersair ad ein accident cum plirs vehicles. Pliras persunas sain veniras blessadas, da vart il dumber de las persunas e la grevezza de las blessuras na dati actual main anknaginas informaziuns. Il tunnel e stasserà passa 2 ures durant quest temp il traffic veni svia sur il vitsch. La polizia intercuresce las ragiuns e las circumstanzas de l'accident. En la Thailanda a Brija in a bar en la capitala Bangkok. Tenor plirs rapports de medias en almain 27 persunas mortas tras il fiu, plin avanza en passa 60 persunas venides blessadas. 22 de ellas seien en stadi de sanadat critic, a comunica il governatur de Bangkok. Il fiu seirut ora vers mesenotch temp local, la ragion de l'incendi neanc pecian conoscenta. E nos veninter il conflict en il proximo Orient. L'Iran alla notch passada attaccia plir stadis dal Golf. Tranter auter an il Bahrain ed il Kuwait annuncia gels einstuisse Defender kunter attaccias iranaises ordalaria. Era la Jordania rapporta che la aia cifar raquetas dall'Iran. In aia danaginas persunas blessadas u dons de material. Tenor il militar american a in Stadis Uniz medemamain la notch passada attaccia pliras miras en l'Iran, tranter auter in dritz de la defensiun d'aria e barches. La fina mira sei a tenor indicazions americanes d'impedir l'Iran ad attacciar bastiments da commerci en la via da Hormuz. Suenter che las tensions en il proxim Orient en puspe crescides ils ultims dis e er puspe cresci il prec diali. Il prec per in barrel della sorta Brent e ozen de mounts augmenta per 4,6% sin passa $79. Las primas emnes e las primas mais della guerra, ca comenza la fin favre, a in barrel della sorta Brent per part custa passa $126.
0: La meteo.
1: Il avant mezzi dati aura su il giva, plin avant esi da quintar con sablun della Sahara. Il suo intermezzi si forma l'ora nivels da cumulus sur las montagnas e conter saira potessi en il grigion central ad en el sit al centun dar plievgia. Las temperaturas maximales entranter 34 gradi a Cuira e 25 gradi en el sursis.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tridis in direzione nord dati colonne tranter Sargans e Boeing Ragaz. Jede quintar con var 15 minuti de pli temp da viadi.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Las novas is stau a vus ves udiu oz vin caul. Ah, ge, mrei dungeren, sta a frescht. A bum eme streng, koi endis dis, miu nom, Anna Selina Quinter.
0: RTR, danus, per vus.
2: Monday morning. Melanie Fiona, bidi!

0: is falling down. Don't worry, da Leonie. La min jamal ni è Günther Jaur ein oz en vossas reches en quellas dels jubilars e las jubilares de dots. A per treis jubilares venus reniu gratulazions en schret Parina per Rita Huander Simonet da Semeden kauts sia tontons per ella venus recert diest duas gratulazions per Emilia de Rungs Specha ka sia tonte tun ons oz a Vignogne a per Anna Loretz ka 92 ons de Jon. Per elas treis udis lu gratulazions salits a de vijs a de musica kau da mesa linea lura de gratulazions.
1: Presentado il bogno in giardina a scuola, il bogno con acqua minerale, bognoingiardina.ch.
0: Alla forse un vus gratulato in stiotz, sin quella vai a cau, via radio, dove sos la cagion 0100 20 21 30, la cagion bomo de gratulare, se li dà, divisato del bien, ma bene, gest de fa in pigne regal, a trometter e nies nom, a vies nom, la cupina ad in jubilar Nina Jubilara 0100 20 21 30.

0: E con quella es vegniu quitordisch e vergau las nov a dos temps de gratular ad Ansici. E per quei genus bien di al telefon ad Ide Cadonau de Wurz.
1: Bien di. Ja, wes bien gratulau a Bruno Kamenisch Cadonau de Flon. Sin 64 ons. Adje vise tu bien.
0: Bruno Kamenisch Cadonau de Flon, festivier schotz schon konnte quarter ons, dat in a fiaste per el.
1: Oh, con grande feste, sai, un po' cabrella vacanza. E io mi ho visto, entro mi sti.
0: Ma è una fine visita.
1: Sì. Yeah.
0: Lugal delle vacanze, alla un avanzi c'hai?
1: Oh, io credo un po'.
0: Un po' più grande.
1: È stato un piuttosto a casa.
0: Stacca.
1: Avanti le uoco un bello di qua.
0: Oh, io sei abbi. Sì. C'è Laura Facundo e quindi è perfetto. Lo stai in buon lunch.
1: No.
0: Non si viene più che oltre noi, ha?
1: Sì, sì.
0: Allora, vieni da un toc petto, forse?
1: Sì, io si gira.
0: Si gira?
1: Sì.
0: Vien. Lo manca mo in una casa, forse lo per caffè te la petta. In una cupina. A quella tu metti se si capisce lo fegge bugien a Bruno Kamenisch Cadonau de Flont, che festivier schotz, cium conta quattro ons. E grazie al fegge, sì. Ide Cadonau per telefon.
1: Grazie a lei, addia.
0: Ti vi giorni fegge bidi.
1: Milione grazie.
0: Grazie, adia.
2: La cupina. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardina.ch

0: Hallo Black, und I need a dollar a das new visitas al studio Angela Hendry. Venide a na vos per surprender ca od mein mikrofon kun che temas.
1: Also tral mein un curinus ots puspe in moment legendari de Balapai. A quel co par de restri in tec ple grifs, cu ca c'è la tiarza ronda.
0: Vai o etter ciao. La ciao e la sonda, vai etter ciao, quei busci in sempel.
1: Aber quei fuori nuit, so che voi dina o alti spert, quelli è da... Dati forse tic della niente ple.
0: Del pandraim tic pidic forse, ha?
1: Ludati noi scominci de in tip per musica, ci nus vende lub di algoritmo, ci date va un quelle de propi nus vende un da musicist, sa musicista, queste amne non c'hai vi puspe con una nuova persona. I dat in interessante canzone de la in screen cas.
0: Ok. Leis nus alles mal weis, chi, chi. Natural mein, stesch da mit Londra.
1: Bitte tradi mein bien.
0: Stesch da mit Londra, was lesu di de pli. Mio nom Anastelina Quinter, eu prenc cum iau per rots a Gevislaun. Bia plage, caus in nosas ondas, prendi Pacific.

0: No Mercy con Where Do You Go del 1996. Vus weiss, durant il campionato mondiale de Balapai als Stadis Uni, Canada a Mexico, giugai nus in a versione speciale del Chichausas. Nus ancorin begina Chausa, mo ben in moment legendar all'istoria del Balapai. Al moment actual ancorin nus oz alla ronda 3 e ir weiss un provau con quelles propostas co.
1: Svetko forsesser la WM 1966, l'engelsiare contro la Tierra Tudescia. Ben blitor.
2: Io ne ho detto che la WM a Japan 2002, Tierra Tudescia contro Brasilia.
0: Na, quel moment incurrevenus a Begia, pia, oz dati duas novas chances de l'agne al moment legendar de Balapai, nus giugain ein ferm 6 minutas.

0: Precis schinura svizra ie in quarta van las deis a nos giugain.
1: Che moment! Dal campionato mondiale da balapè sognau. Tra il pass, finta il gol.
2: Presentata Nikkis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nikkis-vonwelt.ch.
0: Nus dain de vus trais cavazins, vus jais de me, che moment che qua è stau all'istoria da balapai, da gudanie scodic in a banknota da 100 francs. Al moment che nus ancora inoz, quel vinda scritz usci.
3: Il è un moment da televisione iconic. La squadra era in via de gudanier il titel de campion. Quel moment vien anche oz musa in documentazions da vart il balapai.
0: De ple edit dati bide de nossa vart, 0800 20 30 chavus managiais de savai, che moment che nus ancorin 0800 20 30. Erter L'Angela, chi è qual telefon?
4: Bendi, Norbert de Rugen.
0: Bendi. Allora, che managiai vus? Che svezes la schlidizion?
4: Svez quae esser nos cien cium cont Brasilia ancontr Uruguay.
0: Che se bagiaulo?
4: Also is brasilianers eren a favorit, aber Uruguay a gudinau.
0: Uscea, che stau fic...
4: Negino spiciau.
0: Negino spiciau, una gronda surpresa, fic emozionale in quae cas. Mi ragneda. Vedi qua c'è un corrin, sto mal.
4: Ok,
0: sto bene. Vedi in auto, Rieda.
4: Ok.
0: Adia.
4: Grazie, Vigi. Adia.
0: Sono gliont. Adia, quai momenti c'è un corrin, quel para da essere in tic. Tic-tic plegrif, c'è tutto quel c'è un svein giuto con osa. O shock aunce ci, gost de legne. La numera al studio è 0800 20 30. Schus leis l'agne, al moment leggendari de balapai. 0800 20 30. Ieb di stau al 1900 conta, scu qua ci nus va in gest udiu. Oce ci ha un'ina inspirazione, un'idea. RTR L'Angela, ci viene mi con la seconda proposta di Dots. Hallo?
5: Hallo?
0: Chi ha il telefono?
5: Gino.
0: Gino, coaun?
5: Palmi.
0: Denunder? Denunder telefonesces, Gino?
5: Delax.
0: Delax. Allora, ci manegges che sves essere la schlidizione?
5: De... La VM era ad Argentina, il 1988, finale contro il Niederlande. Argentina ha guadagnato la prima gara.
0: Hai stato in quella situazione e ammiravo insieme un Kulbap?
5: Kulbap.
0: Kulbap insieme. Allora, che maneggias? Ah, ebbe di qua c'è un curin. Sto mal. Gino,
5: Daniel.
0: Gino, has mirau il giuc del Svizzer contro l'Argentina?
5: De.
0: A lui? Che quetas del giuc?
5: De, also, eros... De, don, avrei andau bein.
0: Ne vec, also io quete, incontr els argentins, sto ni bidis a zupà della prestazione?
5: No.
0: A conci tegna sosa?
5: Con gli argentini.
0: Se dir? E si è un pezzo di svizzers? Tutina con l'Argentina. Allora, divisio, let's dato un masiam na sera, craio? Lo asci se puoi spenirà?
5: Sai, buon forse.
0: Resdai in ben pleit con gli genitori, ha? Allora, lo asci se budien se participa in autoriede, grazie fec per il telefono, vi ne vanno in bide.
5: A ti è.
0: Grazie, tschüss.
5: Grazie,
0: tschüss. So, mies duas propostas per oz vaiu, l'agnau vais a una dina bella e resta tensiv. Demaun la proxima chanza.
1: Che moment!
2: Presentata Nikkis Cuira, la facenta per mobilias e decorazioni. Nikkis-vonwelt.ch

0: las novitats der RTR.
1: Fitar in abitaziun el mais passada venta leva mai in pichar. At en la capitala thailandaisa Bangkok abrija in a bar tras il fiu en pliras personas mortes. Nieles dies, per vus al microfon Maria Fieli, BNG. Fitar in abitaziun in Svizra el mais passada venta in zig pichar. Il cercle dur en its prezs per abitaziuns che eran scrittes ora crescits per 0,3% comparaglia con il match. Quest svilup musa l'analisa della plataforma di mobilies Homegate. Comparaglia con il cercle dur dall'on passà en its prezs en media crescits per 2,5%. Tutte nor region sa musen dentant grondes differenzas. En el grischun en els prezs per fittar in abitaziun cun in augment da 6,7% crescits marcanta main pi ferms. In augment anc pi aut ai soletta main da en el centun su Silvania, la en els prezs comparaglia cun l'on passà crescits per 8,3%. Il actur della Nova Zelanda, Sam Neill, è morto con una via dicna da 78 ons. El è tranter auter stan conoscent per sia rolla in il film Jurassic Park. Sco sia famiglia a comunicà sur media socialas, saia el mort susprendente main. Ils ultims ons a Neill di da combatter contra cancer, la primavera aveva el dentand annunzia che saia pus pesaun. In la Thailanda a Brija in a bar in la capitala Bangkok. Tenor plirs rapports de medias, en almain vencia 7 persunas mortes tras el fiu, plin avant, sain passa 60 persunas venires blessadas. Vencia 2 de delas sain in stadi de sanadat critic a comunica el governatur de Bangkok. Il fiu sai rut ora vers mesanoc temp local, la ragion dell'incendi neanc pecen conoscenta. E nu sveninter il conflict en il proximo orient. L'Iran a la noc passada attaccia plir staris dal golf. Tranter auter an il Bahrain ed il Kuwait annunzia che els einstuisse defender contra attaccias iranaises or dall'aria. Era la Jordania rapporta che la aia cifa raquettas dall'Iran. In aia dan aginas persunas blessades u dons da material. Tenor il militar american ha in Stati Uniti medema main la noc passada attaccia pliras miras en l'Iran. La fina mira sai tenor indicazions americanas di impedir l'Iran da attacciar bastimens da commerci en la via de Hormuz. Da pils des doc da cercla dur vala trantre las tuas partides acna main in a pausa da combat.
2: La meteo.
1: Il avant mezzì dati aura sulla jiva, plin avant esi da quintar con sablun della Sahara. Il suenter mezzì sa formen l'ura nivels da cumulo sulles montognes e contra saira pudessi en el grigiun central ed en el sit al centun dar plievgia. Las temperaturas maximales entranter 34 gradi a quira e 25 gradi en el sursis.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 in direzione Sit dati colonne strante Sargans e buon ragazz. Ied a quintar con var 15 minuti da pli tempo da viadi.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: RTR. Mes di, mes radio.
5: Trasse vam ins dia compagne vus vina vaun l'Angela Hendri, bitius tut lais RTR. A buona musica procura per schlonge Bibi Rexha Faithless con New Religion.
6: Deep

0: Amy Winehouse, Winehouse con You Know I'm No Good. La cantautura della Gronda Bretagna che è morta alla via decina de 27 ons. Ava un bunamain 15 ons. De della vessins an stiau spetje fegbie buna musica.
1: C'è taidla la scena. Inspirazione di storie da musicisti e musicisti.
0: Quella rubrica de stat che fornisce impuls musicals de vus, propostas, bege de algoritms, moment de personas reales. Luando quelles che son de ci reisden, non ha de mind de musicistes e de musicists. Che title la scena, quella in us vai questiamna de Delaco.
2: Io sono forse un conoscente per mia musica, che è una miscela entre pop e folk, certi in freak folk, che è qui l'on legger. Io è c'è un tic più sperimentale dentro. Io conto il bia per inglese, magari per mont.
0: Chi saves ella esser? Weisen conosciu la vus. La schlidizion dati de maun. Dentaun in tip de musica schon ossa, num nadmein de wartle de monde, che funziona a dina tirina fiasta.
2: In a canzun che odes fit budende dina fiasta fus Going Up the Country de Kenneth Heath. Ella è semplicemente fit legra, esperta, e dat schwung en minche societat.

0: Canned Heat con Going Up the Country, a cajun de nostra rubrica, c'è titla La Scena. C'è ciò di virau quella canzone, udinus de mound de quelles uras, a tutti i tipi di musica tocca nossa, in flaisse nostra pagina rtr.ch, in castius dureis anitec inspirazione.
1: C'è titla La Scena.

0: FRR alla claustra de Soras Dominicanas a Lyon. Al rom de quai queers vegn concertau questa sera. Sin tribuna se presenta Cha de Fö. Cun gruppas sco Andarrojo, Nau, Me and Marie o Roland Vöchtli publicau plirs albums, ella just in tournée tras l'intira Europa, ad ossunau se las tribunas grondas. L'uras el turnaus a nevos als quilms, no colo faci ne pausa pli liunga ad olu vrau sco Pastur. Dapi il 2024 s'el puspes in tribuna cun Cha de Fö, cun canzuns purtadas da bie spazi, profunditat ed atmosfera. Il concert è questa sera della Zoc all'aula della claustra delle Soras Dominicanas a Lyon.
1: Il calendar.
2: Presentato la festa di Fans Lax e le KK. Il 10 e 19 di Fanadur per il Lai a Lax. Kinderfest-lax.ch.
0: Ed a propos, fiesta du Fauns, se vos visitasses budien quella la fin diamna, io acco duas entradas del D, se vos vesses budien quellas, scrividemi in messaggi WhatsApp 079-200-70-07, se vos masses budien alla fiesta du Fauns a Lax la fin diamna.
3: It ain't no country club either.

0: capir. Gustat leiser ter ein genif minutas eilas indisch. Alas duas entradas pala fiasta du fauns alax, quellas en neven, gudegnau elas o Sonja Albrecht de Dardin ju divisa bie plajai. Asche e vus vessas ju budien quellas entradas als proxims dis dati aun de gudegne en Chinas. Nus vinos a ter in autra occurrenza, ma siamna vim presentau in concert de canzuns popularas Ramonches a Sent a la Baselgia San Lorenz, arranjadas de las interpretas de La Triada, Corinne Courgelas, Ursine Giger et Astrid Alexandre. El concert enchaiva la sera de las Tschun. Quai concert vin daus en connex culs queers intensivs de Valader. Astrid Alexandre.
1: Nus, ni eu, vengem pliras gadas sunau per cuors Armons, egi quel cuors Sur Silvan, il cuors de Valader, quei ei adina in public fec interessau, quei tu dina ubi, quels in propi leo clar, ani la musica ca plai desa da schia, per quei se ne vero mene, volen se vede la cultura, volen se vede del slungac, dan chaf nun ci capescen in plai, te pi vengi via, pi demonde ni giabar da cogisti quel leo a schia, per quei che nus venem priu chi segi autor da schia vino mona, so, quei in public vero mene ca, dobbelci grande orelle, vuol dire il sentimento.
0: Il repertorio due splagiai a divertì, a quai ein plers resguards.
1: Also la marca della triada, per tu conto il repertorio, ein canzons popolari romances, in tutti gli idioms, cantate a cappella, quai è semplicemente quello che non sfigia in ciò di varga tre di gens, ad non venire a cantare, si dir, dabei che il cuors è de Valader, fienza si dir, canzons in Valader, per quel che la gliaut en conosce forse schon ja schaffen oder capi denton es nu sche knus leine di nesser intridiomatica sei nos programms nu sim bo sche knus kantain in sur selva mo kanzun sur silvana sa do sa sent mo kanzun sen valader coi fos bo qualche nus en curinus kantain vir meine dine tots schon idioms quella fine mire intecta da arver quellas barrieras a covenia ed essere sche assent.
0: Cos'è quai da cantare a Nina Baselgia, come parliamo con cantare a Nina Zala da concert? Per esempio, qua ci pertocca l'atmosfera ne è l'acustica.
1: Io mi casa sia che in Baselgia gida, per tu conto l'acustica, con la triada cantare il più bugien unplugged, con gli senza microfono, vero in nos venin, nos ven la clave da canta, per cantare in quella propria, quella sempre data che non ci sia in è. Io personalmente invece voglio in quella stanza che non è in carattere, che è un po' neutrale, se è in Baselgia, in un bel museo, c'è se una tour medievale, c'è una linea, quel che è anziché altro, quello che è una quarta persona che gioca una rola. Io voglio in qualche studio di ossa e da quelle temperature, dati in un'altra pubblica da sedere in Baselgia fresca, dati là canzoni popolari romances, da nostra parte cantare.
0: Astrid Alexandre, una delle interpretas de La Triada. Elles concertation ma siamne sera de las Tschun alla Baselgia San Lorenz a Sent, quai al rom del quers intensiv de Valader, cia onciet ir domenja a scuola.

0: Bon Jovi con Living on a Prayer. El ti obbediamo un plenion tirs stadions con sia ferma vush. El jog el gauda osa è. Si rola sco tat. Sir della Millie Bobby Brown, che omridau su figlio al John, Jake Bon Jovi, ad eba la Beadia, che gauda fec sia nuova rola.
1: RTR Impuls.
0: Himmelsterne, quai è un impuls novs da Leo Tour, che raccontan da Schabetz, che von sta als che veils a grazene e a gradio, quai da dot porta al titel Himmelsterne rumänisch.
2: I conschis in neuf artificiala, a scoschins vegies il surfen sin aua de borles, nisco da far l'amur con ina popa de soufflassi. Mocca per la carta pagas til madem per isin quella neuf de risada sco si la neuf de ver, denò che è un due stiarzes delle pistes inseradas per via del clima che gioga. Essen per cui son alles endige illustrere il pez per una taffa giufna che sfraca gioden in tiglier pomfritz, col drecch, a mira col sonieste rincantare il handy, sai buce la gioga ni se la mira in YouTube. Ella sa dan tantutina che marcia in tua maise, perché von te domande alla senza mira assisce nus cioncin rumänisch. Na, fa mio fra, nus cioncin romanisch. Easy, dice ella. Ella sa gli la Dorotea. Sapien dia della Doro. Ella sa gli lega stenicra, vedi in dentro gli altri il vocals. Ah, io, feci io. Lo fosse stile perfetta romancia, di perfette romanin. Als romancia gli ne impuff col vocals. Nous jeven per esempio la casa Ramonch, il ziasche jeven che nous cioncien Romanch, e jeven a nous di Romancher, ni un meglier Romanchen, che plageva mi feig bain de buop, per via de Comanchen. In scola han ei dec che andrezza gli Romanch. A de schier cantau nous de vos, e la reccia aspra mein, per via l'antail scolast, Romanch, Romanch, en jes lungac e viva nos amiarda.
1: Impulse.

0: las novitats der RTR.
1: A Fideris, ein grand incendi, suenter mezzdi destruì drei Sustes. Ed il actur Sam Neill è mort sorprendente a main con una via dicna da 78 ons. Jeles indisch, per vus al microfon Maria Fieli Biengi. A Fideris, an suenter mezzdi brigia drei Sustes grondes e plirs vehicles che erano parcati su ten. Persunas na sa in bec vinides plessades scriva la polizia cantonala in sia comunicazion. Cura che il pompier sa in arrivats al liu aia brigia in a surfaccia da 70 sin 30 meters. Varcient pompiers dal partenze da Tavau han lavorat 5 ures per stizzare il fiu e per proteggere in a casa con in a stala da speres ed il wout. Per via delle temperature alte e la lavur greva, ha impliris pompier survenì problemi da circolazione. Els sein wenig Chirat medizinal mein avant liu. Der terste Tunnel der Flem in ihr Kuntersaira kollidat squatter Autos. Il accident agiliu kurt avant le set, sco la polizia cantonala scrive in sia comunicazion, intercuresce ella anche la ragion dell'accident. Sis personas crescides sein venides blessades, elles sein venides portades in els ospedals al contorn per lasciar far controllas. An conseguenza dell'accident è il tunnel staserà passa 2 ures. Fitar in abitazione in Svizzera è il mais passà diventa in zig picciar. Il cercladur in its prezs per abitazions che erano scrittes ora crescits per 0,3% comparia con il match. Quest svilup musa l'analisa della plataforma di mobilis Homegate. Comparaia con il cercladur da l'an passà e nel sprecz in media crescits per 2,5%. Tutte in un region sa mussen dentant grandes differenzas. En il grigiun e nel sprecz per fittare in abitazion con un augment da 6,7% crescits marcanta man pi ferms. In augment ang pi aut ai soletta man da en il cantun su Silvania. La en il sprecz comparaia con l'an passà crescits per 8,3%. Il actor Sam Neill è morto con una via dicna da 78 ons. Il della Nova Zelanda è tra l'altro autore sta conoscente per sua rola nel film Jurassic Park. Sco sia famiglia comunica sur media sociali sia el morto sorprendente main. Il ultimo ons a Neill combatti contro cancer, la primavera aveva il dentante annunziato che sia puspesaun.
0: La meteo.
1: Il avant mezzdì dati aura sui Iva, plena avant esi da quintar con sablun della Sahara. Il suenter mezzdì sa forman l'ura nivels da cumulus sur las montagnas e conter saira pudessi en el grigiun central ad en el sit al cantun dar Pliavgia. Las temperaturas maximales entranter 34 gradi a Quira e 25 gradi en el sursis.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a 13 esi da star attent tra il tunnel dell'Isla Bella in oma duas direcziuns e a objekts in via. Sin l'autostrada a 13 in direcziuns sit dati colonnas tra anter Trioppach e Buon Ragaz. Jede quintar cun var 20 minutes da pli temp da viadi.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Silvana Bär è cresciuta a Mustair, se sono sur selva. Ella ha fatto l'imprendizzato di commerci della regione sur selva, se antre sono immediat ida a Luvra, a Turic. Dentown de Piel 2024, con 32 anni, ho la surpriu al menaggi del campà di Fontanives, a Mustair.
3: Ja, buon coraggio qui, in questo anno, qui venuto ormai. Sono stata, avon che ha fatto il campà di ogni nonna a Luvra, a Spagna, che era prima clark cui vigne des cerchi non ma lu da un giuca la piazza le vele via già sono stata che mo ste col camper ma vi che e schon un bico la regione di è un prautos motivs che le vele sich kaufen la famiglia per de tier
4: also eine casualità
3: in casualità ja
2: De sia lavur, de sia sfidas a mustair, d'antaune de seis viedis, raquenta Silvana Ber al profil, ad imper schatz dati la proxima miasura. Io son l'Angela Hendri, gevist vus bie plajai cun nies program.

0: Musica svizzera sin ondas remontschas als Love Bugs cun Miracle. Ad ina miracle fos, si pluves puspegne da andretch col ternus al grigiun. Manà in campadi vud di esser flexibels, vai pazienzia e se vai metter prioritats. Raquenta Silvana Ber, che maina de pil 2024 al campadi Fontanivas al Mustair.
1: Io ci bia differentes lavus che vengono insieme a tutti che lessono che da dinskins tatti che stuese essere multitasking e genau jetzt sind jetzt gut gewinn il bia buoschi bain also proprio se vi focussas in ina causa su entra l'altra und zum prede che mai i dat mai nur de fa che che è fit important de priorizar fit bain je per cui che Tons del temps lo bude fa quel che è proprio importante in se focussesse ma sin tutte le scause se nina jetzt funzionesse bo.
0: Als dies sul campadi en Lungs scuola raquintau da Claudia Catoman. Avai des libers ne vacanzas durante le tiams da vertura del campadi e bedia ne strus pusaival. En stai gauda ele vacanzas lungas a l'unviern, ein tiars jastras. Per qua che viagie educesha. Quella experiencia Silvana Ber schon fatt. Seis viedi son menau ella all'Asia, dentau un conson e all'America Latina. Ad ella ho ampleniu siu sacados privat a professional cun bie experiencias.
1: Io credo che bien de fa les experiencias incontran sied incontran giù. Vuol di viver propi fig basic en quisen senza gran luxus, senza elettricità, senza internet, senza tutto quel luxus non sai. Aber lo è l'esperienza che nade ebbe vivere in una gaina vita in industrie di più luxurius per vedere proprio quelle differenze dentro quel mondo che vanno per me fit in nord lauter momentan un po' da prendere cune o da mince da mince level anzi c'è da mince cultura e da mince religione
2: ne di de quei per la lavur che ho a muste
1: de de in tutta cas che bu tutto il problema sin ci grons co co kunt tratje
0: per si lavur attuale profite sciela de tot se is viedis u che Silvana Ber de vart se is devis pel futur pel campadi dentau ne per ela personal mein u dinus dies co proxim.

0: cun Catsai Gabriella sei venu tiams de miratia ci dat de neif a quai raquenta de nus la Maria Fieli.
1: Da tiersta il tunnel da Flem in ir contersai raccolidats quater autos. Tra quai sein sis persunas crescides venires blessades, ellas sein venires portades in els ospidals del contorn. Scola Polizia Cantonala scrive in sia comunicazione e la via Cantonala in conseguenza dell'accident stata serrata durante passa 2 ore. A Fideris an ir su enter mezzdì brigia 3 sustas grondas e plirs vehicles che erano parcati su ten. Persunas na sein bec veniras blessades, scrive la Polizia Cantonala in sia comunicazione. Varcient pumpiers dal partenz e da Tavau han lavorat 5 ore per stizzare il fiu e per proteggere il contorn. Il actur Sam Neill è morto con una via dicna da 78 anni. Il della Nuova Zelanda e tranter autor stan conoscente per sia rolla nel film Jurassic Park. Sco sia famiglia ha comunicato sur media sociale sai el morto sorprendente main.
0: Grazie Maria. La meteo. I ciao tobi, al sant mezzde podessi per part da Niblas Spessas, ad incontrasera sai con zona al grigion central dal sit del canton de Quintacun Urezis. Le temperature maximale sono di anter 34 gradi a Quera e 21 gradi al Zurses.
2: Vias e traffic.
0: Se l'autostrada A3 di già in direzione Quera, dati colonnas di anter Trüppbach a Boin Ragaz, quai per vedere in plazzal quel è per quel plazzal del via Alzniasters Blockhaus e è da quinta con token 21 minuti da pletiams da viedi. Las persunas ci pertoca, divigiu, buona pazienza.

0: El procura per tuns da stat a vacanzas Alvaro Soler cun Sofia.
1: Il mondo da Balapè, RTR Reporta.
0: E oggi da un nuit da sta seple dicine della Vabaut per mira la nazionale svizzera incontro l'Argentina. Tot il tenails polis è stau in van la Svizzera ospiars alla prolungazione. Il trenader Murat Yakin gest sent il Duke.
2: Ma sind viel besser als der Gegner. Aber am Schluss kann man uns nicht kaufen. Ich bin unglaublich stolz auf das Team, auf das Staff. Was wir gleich stand heute gegen den Weltmeister. Auszählt euch, noch gekämpft. Aber es hat nicht mehr so sein. Darum schade, dass wir auf die Art und Weise ausscheiden.
0: Nadine Happy End Schweizer. Den Taunschen aus mir einen Wuss, sei stau im Bienturnier bei der Schweizer. Manege e Nies Redaktur des Sport Andreas Wieland.
3: La finale a cun intec distanza a stel Svizzer si gira esser contents con quei turnier. La fina mira è stata da fa in prox, in pass a navon, scriver in nief capetel historia a cun se qualifica per quei quart final. Per la prima gada pissi a tonte d'usons se quei reussiu. En incontro l'Argentina e l'equipe de Murat Yakin stada fegge da tir, mol da vos meuncan simplement quels in 2% proprio per è un fal pass el miez final, ni forse ne gasti zon combatter per in tetel.
0: In Fazit positiv, malgrat la disillusion, quai è la bilancia dels responsables dell'Associazione Svizzera de Balapai. Naturalmente es nus trests, nus essen den taun surtot fech loschs, usche il president Peter Knebel alla conferenza de medias. L'equipe vegischen gegiau dels fans moments, cels emblidien mai ple. Il direttore dell'equipe nazionale Pierluigi Tami so bide i d'accordo con la finizione disgraziata. Con la prestazione degli arbiter sono di bide contianz. Io vesse divisau che le regole vessen valau per domis due equipes. El obbide giù in lingua clara. Il trenador Murat Yakin ha un contratto token al 2028 ed el ho fatto clar che el continuesci con sia lavoro. Io sono fece l'uscio di stare trenando quell'equipa. Per me è chiaro che divinevamo quella via, io sono allegra di vedere che c'è il futuro porta, usce Yakin. Oggi andiamo a 10 gol all'equipa nervosa in Svizzera, ma oggi, intorno a 10 di un quarto, c'è il giocatore slura a Turic, delle 12 sei planizzato in Bainveni con i fans sul Turbinenplatz.
1: Gols, emozioni, analisi. RTR

Einoch minutas eilas dodi, sque fossi stau de mia vart, io son l'Angela Hendry. Sco proximo disus al magazin de Mezzde cun Georgina Janchi ed Alexi Baselgia. Adio ritorno lupo spet de las dodi jamiasa cun las gratulazions. Gia vija in bien appetit. Amirai de sta a frescht.

0: Canton Gradstau die svargau las 12 e sai buschi ei oz de mesgi pitost in furra e la plaga cu la petra fin del campionati mondial de balapei per la Svizzera. In quei moment che nus recapitulai in quella sera, buonas 30 ore suenter che la Svizzera è curdado incontr l'Argentina. Figenza cu la reportage din dils numerus public viewings che ha dau en amiez la noc se raduna se la gra a piti de cuminanza in Portebo. Las contas che ei. Anze fac si som la surselva a Sodrun, no kins a giu instalau in un pauet pipin a familiar, ca Andrin Gerber a visitau.
1: Mese las treis la noc avons a la cristalla a mia Sodrun. Sper al plaz de ball sunt taupen als prems fans. Als biez de dels den ton ancun eis pins a facces staunclas. Mo la motivaziun, letzes e gronda.
2: Cool, Schweizer Daten, sind fit. Also, in der Wiener Baum fit, in Sperre, die Gudonien, los sind sie in Tech-Festival.
3: Ju pushon, ju son jus lekin tek plebau dom ju to kalas duas.
4: Ju son se dire che il gioco vien se dirci interessant, gusche ju vien kau bege des erstaunkle ju vien bege des rim problem de staune baum.
1: Tod und tod sind redon kurante personas kun trikos a schlinges kotschen as venides in zemmen per miral juk dentro la Schweizer al Argentinia. Ise pien public wie un familiar, et als fans a sedrun, quel sind optimistics.
5: Du sin, per la Schweizer.
6: Also ich war la Prolongation, und du denkst, dass die Schweizer gut ein Kunin du sind.
7: Du sind per la Schweizer.
2: Also ich habe grande Speranzas.
5: Ich denke, ich bin Walter Knapp, aber du wirst, wenn la Schweizer dominai.
1: Punkt, las treis. Applaus you, wenn ich plekuiet a la Sala Cristalla.
8: Der Traum vom Halbfinale, er beginnt genau jetzt.
1: Tension ne Wende in Chatter. Es sind 10 Minuten, ein prim Schock. Goal per l'Argentinia.
9: Messi.
1: Es Fans natural mein Trumpai.
10: Eine Standardsituation, also den Corner, effizient als Argentinier. Klitsch.
1: Die Schweizerin prova de reagar, muss le Ball lesbe propir Goal. L'atmosfera se den tom puspe meira. Las treis a 40 tschun. Embolo so vegnan in a carta melna a la pausa sta davon esch. Las fans recapitulation l'en prima mesedat.
2: Zal giuge fecciu lifs, les iudi buna mani tic de plip a la Svizra, quai gol e dono se ci on sovegnu in gol in standard, die quai de principi don.
7: Proprio tra acqua, fa la chiaggia, si baut, aber simblain vinavam. Per me ogni seguire è una chance, io ho un 45 minuti spesa, ne forza un po' di Dio spera un feci, ne quente ci godogne non.
1: Durante la pausa dati naturalmente ezzici de baibere da meie. Organizzavo gli event al Club de Balda Sadrun. Per il presidente Franco Curgelas, seque naturalmente tutto speciale, da pinati in public viewing, miez la noc.
3: Oggi vanno a fare esempio, vanno a fare il Biber, da un po' di gipfeli, e ciò che naturalmente facevano è di una grilla, ma adesso mi hanno noi facevano un po'. Oggi vanno a fare un nuovo esempio.
1: Ed è il public viewing on Chiet la Strais la notte? E sei contento con gli amici dei fans che siamo venuti?
3: Noi siamo 7 Strais su Strais, siamo ancora in forza, sono 15, 20 persone, oggi siamo ancora 40. A tu c'è fatto quel piacere, e mi ranziamo in balapai, le emozioni e tutto, qua è bene.
1: La pausa è finita e gli arbitri dato libero la balla per la seconda mese data al giug. Ise da Fertone alle 4.24, la Svizzera fa squetch a tutta Nina. Finalmente, in alla 67 minuta, tocca la Svizzera. La speranza tra i fans si può spegnere voi, ma quella teniamo in per minuti. Embolo so wenn la seconda carta melna a sto con quei abbandonare il Platz. La frustrazione immensa. La Svizzera dat mo ple con 10 giugdus. L'Argentina a fa squetsch. La squadra giunconta è stata in ed il giug va alla prolungazione.
3: Io non so voglia un 2-15 minuti, naturalmente non so voglia un giugdur ple pauk. Osoi, nom, defender, da un jede tot, forza i fine contro, provato fine gol, shock, vini al puspetto la lotta da penalti, smiranzi che chi dato. Io sono un optimistico, cosa posso sai.
1: La tensione in sala è grande, i ven pitiu con la nazionale, ma tutta nina c'è begli. A Argentina sieht als Kongol alle Cena dodisch alle Minute. La Speranza tra els Fans se drun schwenesche Plan zu. E kultiert Gol, quer davon la fin sei klar, od el sie mit dem Mietzfinal bin nuet.
9: Ja, enttäuscht, mega schad. Haben uns eigentlich schon auf den Mittwoch gefreut, gegen England zu gewinnen, aber jetzt, ja. Ist schad, weil die Schweiz ist eigentlich aus meiner Sicht bessere Mannschaft gewesen.
11: Im Moment gerade greift die für welche Sinnwart in Grand Fan, mit allem in den Schweizers. Sinnwart der Geschisse und Bart, die Sinnwart der Fan gegen die Argentinien. Aber ich wäre auch schon für die Schweizers und die Schweizer Spieler vormal.
1: Das Tschun, Kurant und Tschun, als Fanzentrum Pai, es sperrt, wenn ich falsch Uhren in den Saal.
11: Also, es ist gut, wenn ich meine Jürgen, mir selber zu gehen. Du siehst ein Relic, was sind wir tut in einem Moment an der Wahn.
9: Es gibt jetzt morgen daheim, die Familie ist jetzt nämlich auch wach und dann, ja, heute Abend irgendwann geht es wieder ins Bett.
1: Aus siehst du ins Gisebisch auch in normal Public Viewing. Die erste Minute siehst du dir Jürgen Finn seine Gimplika. Denn dann erst alle Schweizer Spiess, ist erst auch in der Nacht als Fans, wenn ihr ein Bild im Blit aufschesperrt. Er bin kein Public Viewing familiar, kann es drum.
0: Adam, quai ter quai giuc de quartfinal tenor SRF an 830 mili persunas merau i giuc a la televisiun, la de me un baul na ven de la stress. L'antira svizzera con un gran sentimento. L'Ugezia, l'Ors, si la prestazione della nazionale svizzera de Balapei giugà la migliore VM della storia, quella finamira anza ad ampleu a tutina. La trompada l'hai bu zupantà e bu 30 ore suenter che la Svizzera è venita eliminata dall'Argentina. Vus criticas ad una pulita controversa dati intorn il VAR. Da ba experts de Balapei Gin che quei assistente de video agi decideu il duel Svizzera-Argentina. E va per la finta de Brel Embolo che rocla senza che adversaria tucau enel. I Argentin survin mellen il VAR comanda i arbiter da Meral antira scena, la carta melna di Argentin vien annullata per Embolo a sia finta dati mellan ad enzio cas mellan ciecen a bandijaus del plaz. Zurda quai ominus var, quai video assistant referee prendi perdinza dus plaidons de mesi con Andreas Vialant da nostra redazione de sport, scenas dispiteivle sai da numerosas durante quella VM il var dues vienza sets fa tut pi fer pi gesh de cotu Tina adina puspei quelle discussioni in quei moment che insegge che tutte vengono più gesti ad arbitrs san consulta il video studiare a navon da navon da quelle situazioni dispiteivle, Andreas.
12: Je pi gest ni pi fer sei Frank Vigneau, Gols, Kuls Meuns, co quei ominus gol da Maradona al 1986, qual vini bupli ada. Al grand problem è d'anton che quei var ai tenormai bu consequenz. I meunca semplamein in a clara lingia, a quei quei che fece dispitaivel. In a gas annuncia il var la proxima gabo, en in giug vien controlau quasi mincia acciun, ed en in autr giug pauc ni nuot, a quei bu gest a procura per discussions gi juris a jeties bo consequenz sa se capesce influenza politi in tal turnier scosa quei campionati mondial.
0: I esser ni ebbe bu esser consequenz quel che fa pie mal il venter en se setz fossi subito scina azione bu clara de consulta il VAR.
12: Per vien giu gfer, gest a senza sbeis gie. Ma quei ebo al sen ni la finamira perché lui vignesse il Duke interroz a scissa vens che figliesse giunge bugon pligé pli da mira balapai. A quel che va se capesce extrema piarda forse non tot quellas emozions del sport con sonne al balapai quel vive gie de quellas emozions. Adil Raminent, quei è stau in Gevish, nisci zon veniu appelau avon quei campionati mondial da balapai calvardo e mo s'annunzia tir scenas ad acciuns propi dispitaevles a calvardo e djebo influenza al giuc propi in appel è da Pierluigi Collina, oza chef dels arbiters della FIFA.
0: Furenza non ti cara plaga, Andreas. Il giuc svizzera argentina da quei meni in bars, agi eba il VAR decideu con clama i arbitra avon a televisión. Sina quai ai dau mellen, meir dit tirchen per Brel Embola, la chance de la Svizra cun in Pipaux il plaz quella venida massif Pipincia, adè è un 30 ura suenter, ven discutau propi controvers. Es just stau correct de da ad Embolo la carta ni bon.
12: Jeke vals meinis propi inort lauter al fac ai denton ca Brel Embolo a fac ina clara schwalba provokesche schia ina carta melna an conta l'Argentina a quei cuianau. Ele bosse de portaus correct con quella action a schins mirelu an quella rockle con fac au brokes tenela comba scoschel ves propi souvenir ina frida. In stodi in a tupadata da Embolo con son en quella situazione curzo entei in ad in con la Svizzera era proprio il flow vide dominal giug a lufa el quaien in liug absolut bo relevant lunch ne vendel gol a lua un cul save quel agia melan strusch capaival a chi arbiter midelu la carta a dat quella so enter ve viu als malezza la televisión a Embolo an stai a Argentin Leandro Paredes ai logic a picca correct. Ad quel campionato mondiale dati la regola che l'arbiter ha già fatto. Ma, os, deplorabile ma influenzesce e decide il forse ci sono quei giuc con spedì Embolo giù del plaz. A noi che sono bo del tutto d'accordo e che il VAR s'annunzia in quel momento quei bo conseguenze implemente, ma è che il s'annunzia già per quei che l'arbiter dat in prim melen ad in Argentin a quei è falliu. Vese il semplemente moschulau faul, fossi stau in sbai e ne ginves pi probabil trac gron flat. Con autos pleitschens di, gli stau in una situazione fec malangrat Grazievla per tots in a situaziun ca deplorablamein influenzau el giuc a disfavur del Svizzers.
0: Quella VM XXL è d'entona arrivata in sia fase finale. Quattro equipe scombattene un piltetel dils Meijers adil VAR, schnus Marein Zur, quals Mundials o VAR, Geni, na, e a vigni?
12: Die che quel svanesce osa sei bodo quinta, na, a promise è bien chi dat al VAR, d'anton quel due proprio venido vraus en situazions, avon al gol, niter situazions, nu chi decide, gol ni bo. Mo è lustro es quei i un pau pisper di sadia bo esser che il giug vien magari in terroz an tires minutes per quel cal VAR sto mira x gadas in quel visur, a luclama e arbitri giù dal plaz ca curza e unine ga in a perpetna dat quel prem proprio ne ven a un tir schlonge a totales emozions. Moscow dice essere conseguenze ni sa sta. D'anton, quei ebo iemra mince scena, quei ebo il dret, perché che scioclu propi buona notte. E mince cas, a quei video assistant referee franga un potenziale da veni meiers, perché iasce semplicemente bu essere che veni discutau su entri in giuc, ni su entri in tal turnir da pli da decisions dei arbiter che del giuc setz.
0: Grazie Andreas Vialant, mo da spera chi ebo il VAR d'arbiters che deciden ils campions mondials a quella VM 26 che fa otz pausa anche dat lu da me una serie in prim miez final denter la Francia alla Spagna ma sema lui il duel Argentina-Inghilterra.

quai è tutto di un primo magazzino di Masgi dell'Emma Nova che veniu preparaus e presentaus da Alexi Baselgia e da Georgina Janchi, producent Giancarlo Candinas. L'usa nos magazzins in massa autor in flais e ad in cua nuoca vus lais sin nossa pagina web. In 2 minuti dati le 12 mese, tocca chi viene Hilaric, con us gratulena nascidas e nascidi del 13 de Fanadur, accompagna musica vies, mezzi, vossa pausa, lancetta data nelsca, quals de Dabo Fantastic. Parin Fantastic, mezzi, ciao ciao!

0: las gratulazions.
1: Presentado il bogn Engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: Festival natalizi tier temperaturas sur 30 grads. Quai fons al miller, zu no all'umbriva, de tier de laua, ne ein de deins, an in liuc climatisau. Io anconosce trais jubilaras cien nascidas al dede dots, als tredis de fenedur, curatuale giuavaun als bials plaits parelles, a curatuns vaintat lau als salits musicals, esses vus domandai. Al microfon se puspe l'Angela Hendri, cordial benveni. Rita Huander Simonet de Semeden festivai schotz in anniversari redon domnad mein siu si aton tavel. Per ella vainu sugnu duas gratulazions. Cara moma, cara tata, si aton tons astes tiots festiva e per quai volessenus gratula a ti. Ti eis ina forza della natira ed ina pinada de sustene e gida. As bo adina giu sempel ella veta, mo per nus eis ti propi adina stada cheu, di eus pagi per tot quai. Oz lessen gratula sin tiu si aton tavel e divija a ti sene dat ed è temps per fa quai che tiu cor desideresha. Ina gronda strocla sida Pesaro nus vain u mega fec bugentai. Florina e Max cun Mia et Emma. Alla seconda gratulazione, alla sua donna, cara giubilare Rita, sentiu si attontava il dì di nascenza. Gratulainos a ti de cor e divijain bia buona sanedat, contentienza, bialas o realas ed in tec pli bia temps per tai. Ti hai una donna fece engagiata col cor sin maun, seguitas de per tot ed emblidas magari tai sezza. Fai oz in bidi de fiasta e lai i bain cun tai. Nus trais sevzin lupli tart. In car salit cun ina ferma strocla nus vain bugentai Ties, Doris, Maria et Annalise cun familiar. A parita huander Simonet, divige la familia ina canzun de Matiu Vezas.

Saligina de Alexi e Marcus, divisau per la giubilare Emilia de Runx Spescia, che festive schotz si attonta ciononz. Nos vinti la devosa gratulazione via formular, quella è per la giubilare Anna Loretz, orionda de Lyon, se senta alla chiesa Sogn Martin a Tron, e la festive scia 92 ons. Oz festive scia la giubilare Loretz Anna de Lyon, si un vanta d'usavel di de nascienza. Ils concussedents e les concussedentes, il personal e la maina casa de la Casa Sogn Martin divisna alla giubilare buona senedat, contentienza, tot bien pil aveni e bia bia les uras ternus e la Casa Sogn Martin. Divisain in a biala fiasta de natalizi. A per festivare rudien al 92 avel dat Anna Loretz, dat lainus la musica del Marciau Lyon, Les Montagnards.

0: Ritorna l'estate, Edoardo Benato. Co alles gratulaziuns. A nus mainos a Rona tir Herbert Fink, celes e gratula. Buonasera.
1: E buonasera. Ives do transgugent in a gratulaziun pil bun cumarat il pol Caglia da Casti. El festivese oggi l'86 anniversari. La mia donna a dia di Vigiania te pol buona sanadat, sto scuteist, temperament scuteast, tigna cala in avant, a giovesh angler bellons insieme con la ti donna, la sti famiglia, sti beatis, te posso sgaldere angvar sacanza ons insieme. A scu canzung di Vigiese gugent l'orazione della pellegrina, cantò di cor da valada zursese.
0: Tot l'ainus. Fetch bugen, un grazie pel telefon a Salitz Arona.
1: E grazie a fi, c'era coira. Grazie, grazie. Adies, un buon svezzo.

promise you. Jess Glyn con All I Am. Vostat lais RTR las gratulazions jetz un verdiau lina. Adios una gratulazion via messadi. All'umbrain festivesce Sofia ca Paul Oz su 81avel natalizi. Nos gratulain de cor sil anniversari a nostra cara mamma, tata e consorta ed angrazian per tot il bien ch'ella ha fatto e fa anche a dina per nus tots. Bia plage di vigiainus vinavon cun i a spas, leger e fa o legns, cun fa cun croc e dar jas. Ot se legrainus de se vese, sta de compignia tirin toc peta e de gude ses buns creflis. Tiu consort Lietzi, tesafons Ursina, Claudia, Anita, Pia e Martin cun familia. Schwus leis e gratula via messa di WhatsApp. Le numero è 079-200-70-07, 079-200-70-07.

0: Peter, Sue und Mark kun Cindy in a canzun davon schon contents. An uns vein auch in a gratulation meiner Scheranz, tele Marianne Danuser. Allegra!
1: Allegra, buonasera. Io gratulasse a un'agenda mia cosregna per legna, la Gelgia Lorenz, in seo si santa, la Gida Nascencia, ad Ali Johann Ragucciarna, da Schet, in seo Ciuncanta, la Gida Nascencia. Einfach auch ein Salit musikal, gratulo, e un prescritto, ciao noz.
0: A vos weiss, dete als ein Fra Sora, nasci dei Jons in Ortlautra, aber tutina parten un atleti fet spezial. Fidevni plebaut lue fiasten siamen?
1: Io credo che also so entro mette pipo che gli era lo billà degna per se be ci fanno a sea festa insieme ne se o be due
0: o meglio poco di
1: e a forza ciò ne un pincio anche fece un festa insieme
0: Salura, di vigine nus de der ter tot tot biendel fra alla sora che parten al madem de Natalezzi de Jons in Ortlauter a vos vais di vigiau
1: special
0: am berg quel de Scheitner buba grazie pel telefon ad invidem
1: grazie fec adia
0: grazie.

Scheitner Buba cun am Berg, quel in Marsch. Quel va in Ustatlau per Gilgia, Lorenz, che festive schon si Sontons, a Sufra Johann Ragut Czarner, che festive schon Conte, a Gratulau o la Cuserina Marian Danuser de Scharanz. Schuss leise un Gratula, sveis fa quai de vosa Schanze via Telefon, se quai 0800 20 21 30, ne via messa di WhatsApp 0789 200 70 07.

0: Posso te laser terie gissiat vergiau lina a nos mirain chi casce se la grada las entradas de bogn de dots. Gurniau quelles o la Rita Hunder Simonet de Semeden che festivel schotz el siatontavel anniversari. Cordiale gratulazion. A conquai ens nus alla fin de la emission de dots als 13 de Fenedur 2026. Al nom de la squadra RTR gratulescio de cor de tutte le jubilaras e de tutte le jubilars de dots. Io dic a dia, mio nome è Angela Hendry, di vis de vus vinovaun in bide.
1: RTR, les gratulazions. La saira de RTR. Con sempre vel.

0: Las novitats ter RTR.
1: Ielas duas, io son Alex Beseglia e quai dati da nov. A Flem en 6 persunas vegnidas blessadas ier ter ina collisiun de pliras autos e la nazionala svizra de Balapè ven benevantada da maun Turic. Da tierst del tunnel de Flem en ier conta saira collidats 4 autos, 6 persunas crescidas en vegnidas blessadas. L'accident sei capità curt avant la 7, tranta la sortie de Flem West e Staderas, come ne chiesce la polizia cantonale. De co chi è venita la collisium venius scleri. Per vide l'accident e la via cantonale stata serrada durant 2 ore e mezz. Bun 12 meli e 300 gravidanze sen venides interruttes l'on passa in Svizzera. Quai en circa 130 aborts da main che l'on avant, scrive l'Uffizio Federale de Statistica. Les bleras donas nizeiam medicaments per interrompe la gravidanza. 34% dels aborts e quai il cas. Sco l'Uffizio Federale de Statistica menzionesce e la quota d'aborts in Svizzera in comparazione internazionale sono in livello basso. La regenza britannica vuol proteggere più intensiv la cominanza giudaica in il paese ed investire il strais proxim sons radont 270 milioni francs. In mesire de posizionat 500 ulteriurs polizists e polizistas en quartiers, nur che bleras giadeus e giadeus viven, cunzont a Londra. Ulteriurs danes duan gida fa front all'antisemitism en in prima linea en la scolas. Le fin de vri eran 2 persunas giadeus venides cuntelades a Londra. Diventa la fin mars a iera da attaccias confieus in sinagogas en la Gronda Britannia. Suenta cruda ora a moda drammatica contra l'Argentina arriven ils balapedis svizzers da maun avant mezzdì sin l'aeroporto Turic. Da mezzdì a l'ora planisa in recevimen sin il turbinen plaza Turic. Il dieu del quart final della nazionale svizzera de Balapè, de Dia Bautla de Maun, a sveia grand interesse vide l'emissione directa sin SRF2. Fino ad 830.000 spectatori e de spectatori han vis la partita de Vendela Strais. Qua jene parte del marchiade plica 93% senza risguardare il public viewings.
2: La meteo.
1: Ozzent mezzdì arriven per part velz de nivels pli spes, conta saire dati cunzonte nel grajun del site e nel grajun central, c'è la Aurizis. I resta chiaut les proximes ures, cum fine a 30 gradi a Scuol, fine a 32 gradi a Tusaun e fine a 34 gradi a Quira.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 di Stranta Sargans e Bognregazza in direzione Quira, ai colonnes per vidim plazal. Il vial sinistra è serra. Automobilisti ed automobilisti stanno quinta con fine 10 minuti da pli tempo da viadi.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdì der RTR.
4: Con scovridas. Hits. E sempre verz.
3: Musica non stop.

0: Las novitats der RTR.
1: Ielas trais, jeu son Alexi Baseglia e quai dati da nov. Orion de main vuleva Sky Guide stricchia 220 plazzas, o sesi anche la mesedat. E la nazionale svizzera de Balapè ven benevantada da Mauna Turic. L'interpresa SkyGuide, responsabile per controllare il spazio d'aria svizzer, maneggia da stuai stricchia da main plazzas che quinta finos. Avantus mais aveva l'interpresa annunziata volai desiste da 220 plazzas, o sesi anche 110 plazzas. Possibile sei a quei grazie persone che abbandonano l'interpresa e tali che giaien anticipata mai in pensione, scrive SkyGuide. Scoraggiun per la misura planizzata nomna l'interpresa tra altri i costi che crescono. La riduzione delle plazze deve succedere fin alla fine del 2027. Bun 12 meli e 300 gravidanze sono venite interrotte l'anno passato in Svizzera. Quai in circa 130 aborti da main che l'anno avant, scrive l'Ufficio federale de Statistica. Le bleras donas nizeien medicaments per interrompere la gravidanza. 84% dels aborts è quai il cas. Scoll'Uffizio federale de Statistica menzionesce e la quota d'aborts in Svizzera in comparazione internazionale sin in nivel bas. Il concern d'autos tudesch VW sto spargnà. O sail chef Oliver Blume discurride stricchia fine 50 mili plazzas sin l'entiermon. Ils costs becliaza din produkt der VW seien 20% pliauts, che 30 preses comparables, a Blume declara in in intervista publicata intern per il personal. Ils costs stoppien se reduzi. Il concern der VW aveva già comunicato pli baut, dove la stricchia fin il 2030 50 mili plazzas. Us due in pia venia tirs anche in giada 50 mili. Suenta cruda ora, a moda drammatica, contro l'Argentina, arrivano gli balapedis svizzers da maun avant mezzdis in l'aeroporto a Turic. Da mezzdì e l'ora planisà in ricevimen, sin il turbin in piazza a Turic.
2: La meteo.
1: Ozzent mezzdì arrivano per part vels de nivels pli spes, contro saire dati consonte nel grigion del sito e nel grigion central, cia e lauritzis. Domani in domanda tiene il grigion del nord Uradis. Durante il dissimo il sole l'ora sevens. Il suent mezzdì e la saire si de quinta localmain con inu lauta fermurizzi. In la regione de Quire vengi domani fino a 30 gradi ed in legge di notte tra 22 e 26 gradi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo di RTR.
3: Con scovridas.

0: Las novitats der RTR.
1: Ielas quater, io sono Alexi Beseglia e quei dati da nov. Orion domain voleva Sky Guide stricchia 220 plazzas, o sesi anche la mesedat. E diversi paesi europei con la Svizzera volen gida la strivela da gaza con 900 milioni euro. L'interpresa SkyGuide, responsabile per controllare il spazio d'aria svizzer, maneggia da stuai stricchia da main plazzas che quinta finus. Avantus mais aveva l'interpresa annunziata volai de sista da 220 plazzas, ose si anche 110 plazzas. Pusaiva sai a quai grazie persones che bandunian l'interpresa e tales che jaien anticipado main in pensione, scrive SkyGuide. Scoraggiun per la misura planizzata nomna l'interpresa trant'autr ils costs che crescen. La riduzione delle spiazze due succede fin la fin del 2027. Con schiauda baiecs in Svizzera da l'on passat 5% mein CO2 comparia con l'on avant, qua scrive l'Uffizi Federal d'Ambient. Le emissioni seien reduzidas per quai che ils baiecs seien pli efficienz a riguard l'energia. E per qualche Svizzers e Svizzeras schiaudien de pli con pompes de chalur e chalura distanza. Comparia con l'on 1990, seien les emissions de CO2 46% pli basses. Tra il traffic in via e l'emission de CO2 reduzide per 1% ai frinon. De pli vehicles elettrici seien de viadi di l'Uffizi Federal d'Ambient. Al Consei federale e 12 ulteriori regenze nazionali si partecipano in un'iniziativa per guidare la strivela da Gaza. Tenò la Commissione dell'Unione Europea che ha creato l'iniziativa hanno in finosa insieme schiars 900 milioni euro. Fine mira sai de puspe mettere in pe al provvedimento di base per la popolazione della strivela da Gaza. Parte dell'iniziativa de GIT fanno per la Svizzera e diversi paesi europei er il Giappone, la Banca Mondiale e la Banca di Investizione Europea. Scingò la ritardo, crode per finora e si è l'avenir più semplice per viaggiatori e viaggiatori in l'Unione Europea di venire da l'Utrecht. La proposta era già conoscente, ora hanno il Stadis Comembers dell'UE approvato definitivamente la proposta. Le nuove regole vanno in vigore il mezzo del 2027. Concreto stanno le società aviatiche informate via viaggiatori ai fa 4 dies, che il spondumentale indemnizzazione si dà trattare sui gols stricchiati. E loro hanno le società in mai spede per liquidare le domande.
2: La meteo.
1: Ozentmes di arriven per part wels de nivels pli spes. Conta saire dati cun sont en il grischun del site den il grischun central, cia e la Uritzis. Deman in deman dati en il grischun del nord Uradis. Durant il disa mos il sulei lura sevens. Il sventmes di e la saire si de quinta localma in cun inu lauta ferm Uritzi. In der Region der Quire vegni de maun fino a 30 Grad e den l'engiadina tranta 22 e 26 Grad.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mes di der RTR. Con sempre verz. Hits. Escovrides. Musica non-stop. Messen Semen, de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

0: il campionato mondiale da balapè da RTR.
1: Adi è in Moplien 4, che sa non si mia combattere per tettel dils meglier, dils spagnols, dils francos, dils angles, dils argentins. Oz falla via in pausa, da me una sera ne vende les nof, vinizia se vi cica diventa un prim finalist del duel dentro la Francia alla Spagna, a mazema sera dati lo la fiscia dentro i defensors del tettel dell'Argentina, adils angles. A forton che quale squattro nazioni restan el tunnel a sila tribuna del balapei mondial se pei nella nazionale svizzera con tutti entourage pil sgola ne vosen patria. Lur avion de visur mar ven spitiaus de mona vomis gintor les dies a Turiccia de les dodis e lo planisau il benvigni ufficiale el ravui dils fans sil turbinenplatz e escher vis quartiere Turiccia. Il benvigni della nazionale e metta SRF 2 noi savesem era via live stream scons celebrescia balapeists tranaders staff per tutil

0: Tau. D'apropo, Merà è sci giuc de quart final anciet la domenica de meun de las treis e in tres qual è staus enorms. 830 milli an Merau i giuc Svizzera Argentina e la televisione public viewings del reminent en bu integrai in quella cifra. L'udati è un'ina cifra cusera in a quei da din sauda a trenader Murat Jakin Kunel, sco trenader alla Svizzera us dominiau si bein ad in VM scoe ad in Euro toccan el ravoi delas devosas oc equipas. Quei ei unic, Murat Jakin ei us de tot il trenaders ca la Svizzera a giu la numera in. A seu viadi, a quel dils bars de ses jugadurs, qual ei un bua fin, Jakin ein contract tocan l'Euro che luen duzons visi l'insla anglesa.
1: Il campionato mondiale de balapè per RTL.
2: Presentata Oxford Sport, Swisscom e Hyundai.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Florian Mon, buonasera. De tir del tunnel de Flem a ier sera dau in accident, 4 autos in collidai e 6 persunas in venidas blessadas, sco la polizia cantonale scrive. Elles in venidas transportadas en els spitals del contorn per fa controllas. Die Accident ist aus Kurdevon le Siaz de la Sera ad el Tunnel e in Konsequenz ist aus Seraus per Varga 2 Uhres. A Fideris an treis Suschnes a divers Vehikels Brjau. Il Fiug agi dentro Auto destruiu plirs Campers, Maschines de Bagia ad in Camion, schrive la Polizei. Il don materiale considerables, Personas en Bovenie des Blassades. Ils pompiers han dovau radun tschunuras per stizzar il fiug ca ce fau in surfaccia de varga 200 metri quadrat. Els han denton saviu evitar che il fiug ciaffi i uaul. Il prigel che ne sbrinsle din tal fiug che giuni è in bergement de uaul e actualment fet grons. Per una grande parte del grigion del nord delle svalade italiane val in schemon absolut de fa fiug. La situazione è extraordinaria, per cui le scalire e scicchire sono ferme per in main splitart di Lucas Speigel, degli uffici del Duau e Prigels della Natura. Perché la situazione si migliorasse, trovassi in una periodo bleccia più lunga, singoli urezzi hanno un effetto. En el exterior, Brigitte Joaul Chonos, en la Francia Joaul de Fontainebleau, de Tier de París, per tu caos. Varga mili persones seien venides evacuades, radun 400 pompiers seien en acción, scriven el Servets de Salvament. El fiug adia destruiu 800 hectares a sa de rasa vinavon. De noi el Ministeri de Intern dat indecis per un incendi intencionau. Malgrat che Bogradstau al meir temps de missione an 830 mili persones marau el devos diug de l'equipa nazionale svizzera alla televisione e 600 mili en il livestream online, quenuncia SRF. Mardise vomes di, se centa l'equipa da bella poi lui aeroporto de Turic e se il suo entra dat in benvegno ufficiale a Turic sin il Turbinenplatz. Ton peroz, io diviso il vinevom bien divertiment con il programma.
2: Cuors entre la sis, ja son Georgine Janki, els il trio norvegens de la gruppa AHA. Can sigir e ramblau les de vos asemas culs bala peis de la Norvegia. Quella Norvegia ca mo sau che lei bad pli ca mo Erling Haaland a fascinau ad il mundo bala pei, a veu ad impro d'un conoscere in equipa che è definitiv de prender seriusa ad ina cassata ne pitch a mincia adversari. Scola Svizzera e la Norvegia loja sin sens bala peis suenter pelzan combateu, toccan el quart. Final.

0: Adattando ese grado está o dia esvergá la sista, qual endis di sera, na miets das vacanças de start, vacanças que de bars passenta nessin campadis, e na miets la truja de la stagion alta, at intensiva a Silvana Ber, preopada pil microfone de derter. Ela 33 ons, a meina de pidus ons, il campadi Fontanivas a Musté.
1: Ja, bom curitch, quei, in quei sen, quei veniu termai. Sono stata a Vonca a fare il campadi a un inon a Louvre a Spagna. Qui era per me clar che qui venne adesso cerchi non, ma lui da un giù quella piazza, leva lì via già. Sono stata che mi stai col campo, ma io, e sono un bico. È un per altri motivi che leva essere che per la famiglia, per il tiro.
0: Ma non in campadi vuoi essere flessibile, vi pazienza e vi debba energia, il gis, se il campadi, qual è l'angolo?
1: Io ho già differenti lavori che vengono insieme a tutti i colleghi e ci sono dei bambini che stanno essere multitasking e che non sono stati con cui vengono a buoni. Quindi proprio se vi focussate in una causa o in l'altra. Io non ho mai da fare, perché è importante priorizzare, perché c'è tanto tempo da fare quello che è proprio importante in focussare. Sono tutte le cause in una e funzionano bene.
0: Durante la stagione alta de vacanzas sil campadi dati ni gins gis libers per Silvana Ber de vacanzas neanc de cincè, letzes fa ella lu quei temps cui vin quiet adil campadi a Musté ton sco bandunaus. A lu lu vai e lontan. Da ses viadis, sia lavur, sia vita, se vus leis udi de pli, se veis cusera, ne vende la sisa mesa e l'ura dil profil da derter.

0: I dat i clientele che vengono per un curiaur, Mincion, Nadina, che vengono molto per vedere qua. I dat più famiglie che vengono sempre per stare alla natura, che fanno bu... Fanno già nel terreno via già l'uovo ciò, ma stanno un figlio più sul campo di sez. A più venze gli altri che vanno un po' velo, via già, figlio più con ciò, sempre di qualche stanno un po' nella natura. Trovano il tico aus.
1: Con importanza il VLAN, as in hotel senza VLAN, sa sarà?
0: Fece importanza, sono gli Swiss con camidaunz, che funzionava lo busci bain, che non sono per lui realizzato come bias che trovano noi, se gli è cozzo il dì, non so se è bias, includi quel agli abbonamenti, ma tutti ne fece bias che trovano, non sono più bia io che vengono usa con un studio basso, lavorano bene quando c'è. Quello è un fece visai visi in una buona collegazione.
1: Voi siete stati il febbraio 2024 sul Campadi, a mosti, che fascinesce da manà in Campadi?
0: Io credo semplicemente che il Liu Xetz, Shibi, il team.
1: Also, hey, il Campadi Fontanive, se mosti, che fascinesce?
0: Yeah. Also io sono stata a Marain per differenze campate Sciocca e il TCS, i miei autors. Sto io in Dio, sono fece lei da l'esserco. Sono sempre un imbilio.
1: La vostra carriera è crea un po' tipica per se cento con 32 anni in incampati. Voi siete in circa un imprendizzato di commerci per la regione sur selva, siete in per la sicurezza sociale del canton Turic, siete in una segirata internazionale. Quattuna fece de cifras, pi pauc de hospes, pi fece de biro, ca da aria fresca. Ce ha motivau vus de surprender quella lavur?
0: Ja, bun curitsch qui, in quei sen, qui veniu turmai. Mi son stata, avon che ha fatto il campadi a un'inona l'uvra a Spagna. A quei era prome clarca qui venia d'esser cerchi non, ma lui da un giù quella plazza, leva lì via già, sono stata come un stecco il camper, ma io che è solo un bico la regione, è un per altri motivi che deve essere come per la famiglia, per i tiri.
1: Also è una casualità?
0: È una casualità, sì.
1: Che valori sono importanti per il vostro lavoro?
0: Io credo più importante è che io ci sia differenti lavori che vengono insieme a tutti quelli che sono stati in scienza. Tatsächlich ist es ein Multitasking. Genau jetzt sind es jetzt gut gewesen, weil wir auch wollen. Also, proprio, so wie Fokus ist in einer Kausa, so hinter lauter. Und zum Beispiel, ich mein, ich mein nur der Fall. Ich habe für die Importante priorisieren. Für die Beine, weil ich schon tanto il tempo lo può fare, quello che è proprio importante senza focussare, ma se in tutte le cause se non funziona bene.
1: Voi siete ben un budice, a tutti e in sospes forse se mi dai, chi sente la malpazienza, chi ha forse il mincegì professionale, chi porta un qual neocheo, se siete in vacanza, non pede, sto un po' cuore.
0: Poi i dati una grande differenza tra se sei un basso e se sei un alto. Se sei un basso, vengono un hospice che fece indipendenza, ambia temps. Io e io fece più rossaival con temps. Se sei un alto, vengono schon. Stanno forse stai in colonna, più bia, per il toilette, per fare la douche, per la vaggiù al ristorante, se la pazienza è schon. Tic. Più pince. Nico vengono. Se le uns viadi si do, andiu traffic, tre se fonza gli auto che crescono, ce l'ho. Che pesci in secchi, hanno forza budina, ci bia pazienza. Ma poi il spiar, se in sto si udì, forza fai il liu goi, che in secca della natura, ma non si infibia, hosps, come in quen, o contenza, der rari, ne gacca non sto in di, oh, da.
1: Il Campadi Fontanive, se mostè, qual sa di TCS, e quei in levgiamento, e quell'organizzazione da vostir? Fosse più greve, se stessa sezza fa marketing, tu quel che c'è bello da vostir?
0: Già, io vedo molto, io vedo un tempo da Cesare fa marketing, e... Già, in questo caso, che si dire, che fosse più semplice, se in decide, immediato mein, anstatt uns spät ja, nicht das, ja, in der Zeit des Gasses musst du uns nicht über den Konzept. abri fa

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Florian Mon, buonasera. De tir del tunnel de Flem a ier sera dau in accident, 4 autos in collidai e 6 persunas in venidas blessadas, sco la polizia cantonale scrive. Elles in venidas transportadas en els spitals del contorn per far controllas. Die Accident ist aus Kurdevon le Siad de la Sera ad del Tunnel e in Konsequenza ist aus Seraus per Varga 2 Uhr. A Fideris an 3 Suschnes divers Vehicles Brjau. Il Fiug hat die Dentrauto destruiu plirs Campers, Maschines de Bagia ad in Camion, schrive la Polizei. Il don Materiale considerables, Personen sind bovenie des Blassades. Ils pompiers han duvau radun 1 Uhr per stizzar il fiug ca ce fau in surfaccia de varga 200 m². Els han denton saviu evitar che il fiug ciaffi i uaul. Il prigel che ne sbrinsle din tal fiug che giuni è in bergement de uaul e actualment fet grons. Per una grande parte del grigion del nord le svalade italiane val in schemon absolut de fa fiug. La situazion sedi extraordinaria, per quoi che les caliras e scicchiras sedien sci fermas co sciog per in main splitart di Lucas Speigel de uffizi de duau le prigels de la natira. Per che la situazion se maioras trovassi in a periode blecce pli liunga, singuls uretis adien negin effect. En de exterior brige uaul schon aus, en la fronche a uaul de Fontainebleau, de tier de Paris, per tocaus. Varga meli persunas seien venides evacuades, radun 400 pompiers seien en acciun, scriven al servetz de salvament. Il fiug adia destruiu 800 hectares a sa de rasa vinavon. De noi il ministeri de intern dat indecis per in incendi intenzionau. Malgrat che Bograt stau al meir temps d'emissiun an 830 mili persunas marau el Davos diug de l'equipa nazionale svizzera alla televisiun e 600 mili en il livestream online, que annuncia SRF. Mardise vomes di, se c'entra l'equipa da balla poi lui aeroport de Turic e se l'suentra dat in benvegno ufficiale a Turic sin il Turbinenplatz. Ton per oz, je divisel vinevom bien divertiment con il programma.
0: La Saira der RTL.
2: Cuscovridas. Hits. E sempre verts.
0: Musica non-stop.

0: vus al puls de la musica. Dal Semperwert sur il hit fin per la scovrida
1: R.T.R.
0: Usci varia

Amur, de Florin Darms. O ti cara dolce flur, c'has ti po mai era fac, che mio cor, da dot sinsur, splonte pece si sferfac. Sas ti cara, c'è quei oi, che la tonda rugena, che sto sci de buona foi, te a dina mo luda. Il è la floma, dell'amur, che a ce fau mio pau per cor, per toi, dolce cara flur, ed osarde nel trasò.

Eu sun Andrea Meier, il bassist dalla Chapella Stelzerbuba. Bun divertiment cun la musica populara sin RTR.

La Clav, da Men Rauch. Tornand la saira vers las novs, arjoncha tet la porta serrada. El penser, stut, font öls con bof, sarà la donna ammalata. Al clocca, orma nu da tröf. Pardiau, mein mal, schala fis morta. Il bumfarer sün Cesareu vain pro e riva svelt la porta. In stüve chatteion un scritt con sü, es un prodona notte e torna cia subit, subit. La Clav escora sün la gotta.